0: numero 4.
1: Shakira in Burnaboy, Dai Dai.
0: Numero 3.
1: Bibi Rexha, New Religion.
0: Numero 2.
1: Lady Gaga, featuring Doechii,